10 brani che a seconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Roll sono affiancati dai Double Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Mia Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul, rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne parte ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione sul del blues. Qui con John D. Holleman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, i blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente, era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i master. Poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa Sissy Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My House Fault, forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mian Blues.

Bentornati amici, questa è una nuova puntata di Me & Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi, o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti. Un tuffo nel passato che per Clapton. La lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Hall e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney. Paul McCartney e Eric Clapton qui a Me & Blues.

Di Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto e di più, la cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for Day Blues, Van Morrison qui a Mio Blues.

Oggetto che con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville, qui a Mian Blues, Mark Broussard.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale, primarie direi anche secondarie, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti, direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We're gonna leave you with this.

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto con artisti ad artisti come Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dick's Best Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King, quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da In Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Trucks Band, qui a Me and Blues.

I Less of Blues di Angela Strahler, ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ollie Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro. Niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo, che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questa per voi è Me and Blues, Angela Strahler.

Concludiamo questa puntata di Me and Blues con Caterina Pejac, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Spann, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone e Nora Jones. Qui per voi a Me and Blues, Caterina Pejac. Thank you.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
1: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
3: In che senso?
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
4: Se i miei calcoli sono esatti.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la conselva in rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a conselva in rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV. What's your flavor?

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

manco io. Laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8,

pomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

0: La notte è più bella.
1: Si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma. E il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino. E non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa. La gente della notte è sempre la stessa.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Dimmi perché

0: scarica le nostre app per Smart TV.
1: È una notte di quelli

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete!
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è

0: situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
0: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
0: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
0: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

da, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Candy.
1: Seguici anche sui nostri social.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Inizia sempre con un

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma basta che te ne ascolti.

martedì in diretta dalle ore 21 con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Free Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Sede o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time.

Se ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone, dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Hit Music Radio.

visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido scuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

0: Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.
1: Questa è Free Radio Conselve.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Iridescence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1-2-3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida stregoneria e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. È un dolcificante liquido perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire, per il contro dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

0: Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso, è nero, è Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Il risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto pur di sentirsi superiore al suo vicino.
1: Questa è Free Radio Conselve.
0: Ricordate che il ginseng in tazza grande con soia e cannella non è una colazione, è un esperimento chimico fallito.

lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live a Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca, un culto pagano direi, alle 6 del mattino come zombie assonnati? Si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

0: personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.
1: Questa è Free Radio Conselve.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine, gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day Radio Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman e la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Ma ora state sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
2: Capito?
3: E avrai anche Marino e Antonio che ti fanno compagnia.
2: Questa sera sì, sono le 21, cari amici, bentrovati su Free Radio.
3: Sono le 21.01, siamo in ritardo.
2: Sono le 21.01, sì, però abbiamo messo su questo jingle, questo stacchetto, e quindi ci ha portato leggermente lunghi.
3: Questo rilassante stacchetto, esatto, che vi dice che anche a casa comodamente cliccate sul tasto play e ci ascoltate.
2: Mettete lì e fate le vostre faccende di casa o di ufficio, insomma, come meglio preferite. Bentrovati comunque, bentrovati in questo martedì 9 giugno 2026. Siamo alla vigilia di eventi dei quali dopo parleremo. Quindi, per quanto riguarda invece la serata, il numero di telefono, se vuoi darlo tu,
3: 378 0655 630.
2: Ecco, quindi scriveteci, chiamateci, fate quello che preferite, mettetevi in contatto con noi in qualche modo e noi cercheremo di fare come sempre di farvi ascoltare dell'ottima musica, come sempre.
3: E ciancio alle bande, come si dice,
2: ciancio alle bande e via coi primi brani.
3: Via col primo brano che ci arriva da un autore classe 1925.
2: Ecco, giovane.
3: 6 settembre 25, avrebbe 101 anni adesso, quasi, avrebbe 100 anni. Jimmy Reed, grande bluesman elettrico, del blues che faceva anche B.B. King, ve lo propongo qui con un brano con la sua armonica, della quale era un virtuoso, Down in Virginia.
2: E poi ci saranno, io invece vado su cose più leggermente più recenti, sono i Green Day con Holiday.

0: buonasera da Donot Disturb, da Marino
1: e Antonio. Eccoci qua.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Cari signori. Ma lo sapete, ho fatto la promozione del nostro programma. Lo sapete chi è che suona nel brano, nello spot con il quale facciamo il nostro programma? È un personaggio che sicuramente chi ci ascolta conosce bene, è JJ Cale. Bene, avete già prenotato le vostre ferie, ormai siamo a 9 di giugno e il caldo si fa sentire. Sarebbe bene cominciare a prenotare, perché poi, come al solito, si arriva tardi e non si trova quello che si vuole. Bene, comunque continuo, perché Antonio mi ha lasciato qui da solo per qualche minuto, e continuo con Big Joe Turner, che comunque è un po' più giovane del Jimmy Reed che abbiamo ascoltato prima.

0: playing only classic hit music.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Ma che roba, tanta roba.
3: Già. Prima avevo accennato alle ferie, tu le hai prenotate,
2: pianificate?
3: Sei in partenza?
2: Ma io sono in ferie deciso. 24 giorni.
3: Intendo via da casa,
2: però è come andare al Polo Nord e portarsi il ghiaccio da casa.
3: Ho capito, stai svicolando, non vuoi
2: No. Teoricamente dovrei fare un paio di settimane a luglio.
3: Ho capito.
2: A luglio. Con diciamo le vacanze istituzionali.
3: Sì, quelle
2: poi quelle on demand oppure sono così quando uno vuole. Ecco.
3: Sì, quando si può.
2: Abbiamo questa prerogativa.
3: Va bene, ok.
2: Va bene? Tu hai verificato qualcosa?
3: No, io quest'anno sono al verde e rimango a casa.
2: È giusto, al verde, green.
3: Sì,
2: è
3: proprio sono green.
2: Frog.
3: Sì, adesso,
2: abbiamo un amico che ti conosce bene.
3: Che mi conosce bene, sì, mi chiama Frog, verde.
2: Verde, green.
3: Sono al verde e in questo periodo va di moda il green, sai?
2: Sì?
3: Dobbiamo diventare tutti ecologici, tutti
2: sì.
3: green, tutti
2: sì,
3: verdi.
2: Sì, sì.
3: Basta, lasciamo perdere
2: altrimenti
3: guarda,
2: viene fuori.
3: Sì. Clifton Chenier, vabbè, anche questo è un classe 1925 e mette un brano
2: giovanotto.
3: In the woods, nella foresta.
2: Perfetto.
3: A verde, anche lui.
2: Go Robots, Red Hot Chili Peppers.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Ciao Helga, che ci ascolti da Helsinki.
2: Da Helsinki in Finlandia. How are you?
1: Mandaci un messaggio, mandaci, dici com'è la temperatura lì da te.
2: E quei ragazzacci che ci stanno ascoltando in USA, che diranno? Che pensano?
1: Dai, negli USA e in Alaska.
2: E in Alaska, mamma mia. Un salutone a tutti voi, un abbraccio caro caro.
1: Goodbye,
2: caro. Fatemi
1: American.
2: Sentire, mandate un WhatsApp, dai.
1: Give us a WhatsApp message.
2: All right, 378-0655-630. Se vuoi dirlo nella loro lingua, ma sicuramente se ci ascoltano sanno anche la nostra lingua.
1: Certo, la vedono sicuramente sulla nostra app oppure dal computer, perché forniamo tutti i dati per contattarci.
2: Perfetto.
1: Sempre. E comunque continuiamo, classe 1914, siamo sul molto vecchio, tu sai che io arrivo a un certo punto, poi ma questa volta ho fatto qualcosa di più, sono arrivato all'inizio del secolo scorso. Eddie Boyd, My Mood.
2: Che è di che anni?
1: 1914.
2: Va bene, Blackstone Cary con In My Blood.
1: Nel tuo sangue.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E che c'è di meglio? Che c'è di meglio? Lavora, lavora e divertiti.
2: Ora et labora.
1: Ora et labora, bene, bene, latino. Bene.
2: I send a kiss to all over the world.
1: Oh, oh, oh. Va bene, saranno
2: sì,
1: felici.
2: Visto che siamo qui,
1: siamo international,
2: c'è un sacco di gente che ci ascolta anche dagli Stati Uniti, e salutiamo un po' tutti. Salutiamo
1: esatto,
2: gli
1: esatto.
2: amici americani,
1: esatto.
2: l'oceano, e salutiamo
1: assolutamente.
2: Ungheresi,
1: sì.
2: Salutiamo i francesi.
1: Se vuoi ti faccio vedere di nuovo la piantina di dopo lo facciamo.
2: D'accordo.
1: Intanto andiamo avanti con la musica.
2: Va bene, con un giovanissimo rispetto a quelli di prima, è nato nel 1931, quindi dal 1914 al 1931 è giovane rispetto agli
1: assolutamente.
2: Altri. Assolutamente. Sam Cooke, Wonderful.
1: Qui siamo abituati con personaggi che hanno almeno 100 anni.
2: Wonderful World.
1: E All the Small Things sono i Blink 182.
2: Va bene.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Dibattiti accesi questa
2: dibattiti
1: sera.
2: Dibattiti accesi questa sera, certamente.
1: Stiamo parlando di tutto.
2: Abbiamo una platea numerosa, abbiamo anche, e questo ci fa senz'altro piacere, abbiamo anche degli ascoltatori fuori dalla porta di casa sostanzialmente.
1: Sì.
2: Li salutiamo calorosamente,
1: certo.
2: Ci fa molto piacere. Ogni tanto vengono, chi vuole passare e vuole entrare è decisamente il benvenuto sempre.
1: E visto
2: quindi,
1: che possono iniziare le passeggiate, visto la temperatura, se passate qui davanti venite da noi. Venite.
2: Fate un saluto, fate un cenno, entrate, un saluto. E
1: c'è anche l'aria condizionata.
2: C'è anche l'aria condizionata. Quindi. Talvolta ci sono anche delle bibite. Dei caffè, cose che però in questo
1: devi
2: momento
1: devi andare piano perché siamo in riserva da quel punto di vista.
2: Dobbiamo provvedere assolutamente.
1: Sì, esatto.
2: Ma intanto provvediamo invece alla musica, bella musica come sempre.
1: Sì, sì, sì, adesso un super gruppo, superissimo gruppissimo, no? Per i sostantivi non ci sarebbe,
2: sì,
1: comunque
2: esatto.
1: Va bene, un gruppo Eric Clapton con gli Yardbirds, che in ogni caso c'era Eric Clapton, c'era Jeff Beck, c'era Jimmy Page, più di così ragazzi, c'era Ginger Baker,
2: più di così non si può,
1: più di così, un gruppo, c'è stato anche, non mi ricordo più come si chiama, allora quell'altro con quale ha litigato Eric Clapton, non mi viene più in mente, Stevie Winwood, sì appunto,
2: okay.
1: E tutto quel giro di inglesi che portavano qua nel vecchio continente il blues americano. Appunto, Eric Clapton e The Yardbirds con The Heartful of Soul.
2: E Chris Cornell, te lo ricordi quello lì?
1: Sì,
2: più o meno.
1: Giovane comunque.
2: Nearly Forgot My Broken Heart è il titolo del brano che andiamo ad ascoltare.
1: Ok.

0: come ogni mercoledì pomeriggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
0: Già sprizzando.
1: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Pattinaggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
2: Ed eccoci qua ancora in diretta,
3: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
4: E abbiamo salutato dei signori che si sono fermati qui fuori a salutarci.
2: Degli amici, perché, degli ripeto, amici, perché ripeto, sono tutti noi, amici. Noi siamo quelli che ci ascoltano, sono sicuramente amici. E in ogni caso sono persone che apprezzano il tipo di musica, il sound che viene proposto. Quindi andiamo ancora con la musica.
4: Mi sento galvanizzato, motivato, a proporre ancora qualcosa di datato.
2: Sentiamo cosa hai per la testa.
4: Nato nel 1928 a New Orleans, Fats Domino con Blue Monday.
2: E poi vanno i Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: Per chi non l'avesse capito,
2: 378-0655-630. Punto, basta, fine.
3: Messaggi, SMS,
2: sì, WhatsApp. WhatsApp, tutto quello che volete. Anche messaggi subliminali.
3: Anche vocali.
2: Anche vocali. Paragnostici.
3: Paragnostici, e ne abbiamo di paragnostici.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Sì, questa sera abbiamo avuto dei contatti, sì, paragnostici, sì, paranormali. Sì,
2: incontri ravvicinati del sesto tipo. Non de... Vabbè, lasciamo perdere. Va, perché la vetrina porta
3: queste belle cose. Sì, queste belle
2: porta
3: cose,
2: delle belle cose, ma ne porta anche di
3: strane. No, no, no, solo belle cose, solo belle cose.
2: Va bene, va diciamo bene, così.
3: Va bene.
2: Questa sera va con le date, cosa vuoi che ti dica? Questo Jotex, famoso in Italia con I Gotcha, te le ricordi?
3: Jotex è il compare di...
2: Non c'entra niente,
3: di
2: non sono,
3: Kit Casso,
2: non sono nemmeno parenti.
3: No, no, di...
2: Non sono nemmeno
3: neanche
2: parenti.
3: Di Caramba XY Carambita, no, chi no. Era? Pau?
2: No, niente.
3: Niente, niente, vabbè, niente. Importa.
2: Classe 1935 che dedica...
3: E Capitan Mickey, neanche Capitan Mickey.
2: No, poi era più vecchio Capitan Mickey, parliamo ai tempi delle giubbe rosse. Non, credo che gli Stati Uniti non fossero ancora indipendenti proprio. Quindi tu vai indietro, allora adesso mi stai provocando.
3: Sì, sì.
2: Capitan Mickey, Black Macigno, Zagor.
3: Vedi. Perché sei del do.
2: Sei del do. Joe Tex, you're right, Ray Charles.
3: Frederick, Patti Smith.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Sì, perché stai ridendo, Antonio?
2: Perché ho visto all'orizzonte il mondo paziente, inteso come quello malato, sì, esatto. È un paziente malato, No, qui c'è, giochiamo sull'equivoco. Paziente malato, ma anche paziente nel senso che è disponibile.
1: Sì. Cari amici, ho capito che non state capendo nulla, ma va bene così. Non preoccupatevi, non siamo impazziti, stiamo...
2: È tutto regolare.
1: Stiamo parlando forse in codice, ma non... tranquillizzatevi.
2: Ecco, e tranquillizzatevi. Quindi, ecco qua.
1: Che cioè, continuiamo
2: ancora,
1: con la musica.
2: Avanti.
1: Cosa sta succedendo?
2: Mi scusi, direttore artistico, mi permetta, direttore. Break.
1: Sì.
2: Andiamo avanti. Okay, buonasera, è stato un piacere. Andiamo con la musica.
1: Ok, we go with the grandfather of British blues, John Mayall. John Mayall and the Blues Breakers, Wild About You.
2: Paul McCartney ci farà ascoltare invece All Shock.

0: Desidri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica le nostre app.
1: Bene, bene. Che dici? È presto?
2: No,
1: è presto? È l'ora presto, giusta?
2: È l'ora giusta. Ce lo dice
1: per
2: lei.
1: L'incontro?
2: Sì, per l'incontro con la parola veneta.
1: Però facciamo anche questo.
3: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Ah, sì, questa sera lavora la signorina.
1: Non sempre, ma
2: questa sera lavora la signorina. Un po',

0: tante cose.
1: È equivoco. E il meteo, abbiamo anche il meteo.
0: Sì, dopo vero, donna, vero, c'è il meteo, c'è il meteo, c'è il meteo. Fra le tante novità che il nostro direttore ci con le quali il nostro direttore ci delizia, c'è anche il meteo. Bene.
1: E lo facciamo sentire?
0: Vai.
1: Allora andiamo subito con il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Hai sentito? Queste sono le previsioni per domani, eh? Per domani. Ricorda bene, ricorda
0: per
1: bene.
0: Le nostre zone, Beolo, Palù, Bagnoletto.
1: Sì. Borgoforte, Papozze, Caorologio, eccetera. No, quello. Tutta quanta la nostra zona. Avete sentito ilmeteo.it,
0: sì.
1: Dove il fa la differenza.
0: Andiamo
1: avanti con la musica. Io ti faccio sentire un Bonnie Raitt.
0: Una Bonnie Raitt,
1: certo. È come Bonnie Taylor, sì. eccetera. E Nobody's Girl.
0: Io invece un Neil Young dal vivo.
1: Wow.
0: Just Like Tom Thumb's Blues.

0: écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve toujours et seulement de la belle musique.
1: E ormai siamo quasi a giro di boa, caro Antonio.
2: Siamo a giro di boa e non abbiamo ancora detto la parola?
1: La parola veneta, perché prima mi ha interrotto, sei stato arrogante nei miei confronti. Per fortuna io non sono permaloso.
2: Per fortuna!
1: Non me la prendo. No. E allora spostiamo la rubrica della parola veneta di questa sera. La parola veneta è Impiria.
2: Impiria. E lo sai cosa ti dico? Che in altre parti, sempre della bassa padovana, la chiamano Piriotto.
1: Priotto anche.
2: Anche Priotto non l'avevo mai sentito.
1: Sì, Priotto.
2: E il nostro direttore artistico sa di cosa stiamo parlando?
1: Sì, credo di sì.
2: Lui lo sa. Sì. Pur avendo il baffo, lui lo sa. E non si sa come sia sta storia.
1: Tra l'altro...
3: State parlando di una cosa che si infila.
2: Esattamente. Come si infila la pompa della benzina dentro al tappo d'imbuto?
1: Si leva il tappo.
2: Si lava il tappo, si infila lì e poi le metodiche sono molteplici.
3: Tutto nasce da Impiria.
2: Esattamente. Quindi, signori miei, l'Impiria non è altro che
1: un imbuto.
2: L'imbuto.
1: E poi sai con Impiria cosa mi è venuto in mente?
2: Sì.
1: Che dopo di noi c'è Gianfranco Piria con Me and Blues.
2: Alle 23, è vero. Hai fatto
1: per
2: una
1: assonanza.
2: Per assonanza, è vero. Quindi sì, continuate l'ascolto con Gianfranco Piria e il suo Me and Blue.
1: Blues.
2: Stasera va così.
1: Sì, stasera.
2: Mentre adesso per la felicità di alcuni ascoltatori che hanno avuto
1: una richiesta,
2: che abbiamo avuto anche molto molto vicini, metto ad ascolto
1: sì,
2: i Creedence Clearwater Revival
1: con
2: Have You Ever Seen the Rain.
1: Però prima
2: ti piace? Prima cosa ascoltiamo?
1: Prima ascoltiamo Le Porte.
2: Fantastici.
1: Che cigolano quando
2: fantastici.
1: The Doors con The Crystal Ship.

0: your favorite radio station.
1: Antonio,
2: prego, parla.
1: Sei distratto questa sera.
2: Ti sei distratto?
1: Mannaggia.
2: Perché mi sono distratto con i Creedence, hai capito?
1: Sì, eri veramente in trance.
2: Vabbè.
1: Trance, inteso come trance, non come trance.
2: In trance.
1: È chiaro. Johnny Cash, 16 Tones.
2: E Papa Roach, lo conosci Papa Roach?
1: L'ho visto prima, sì. Mi aveva chiesto se andavamo a bere un caffè assieme, ma ero già occupato qui.
2: Come Around è il titolo del brano.
1: Bene.

0: best songs.
1: Andiamo Marino. Dove? Ci siamo. Dove quasi andiamo? Ci siamo.
2: E quindi stiamo programmando questa uscita gastronomica.
1: Stiamo programmando questa uscita enogastronomica. Astronomica.
2: Sì, perché c'è anche sì.
1: Però, c'è l'osservatorio. L'osservatorio che ci osserva.
2: Sì.
1: E si può andare, si può vedere, ma sai quante stelle si vedono dopo un po'? Tu non hai idea, altro che stelle, anche gli anelli, quelli di Saturno.
2: Sì.
1: Anche i pianeti, sì, tutto qua, certamente. I pianeti.
2: Enogastronomica, anche birra gastronomica, perché voi io lo sai che io non bevo.
1: Tu rimani a casa. Andiamo
2: non
1: con la musica.
2: Vero, no.
1: Sì.
2: Sempre.
1: No, tu guidi allora. Ah no, lui non guida, sennò sì, ha voglia. Andiamo avanti.
2: Hai qualcosa da dire sul mio stile di guida?
1: poco, ma mi astengo dal dire.
2: Notting Hill Billies.
1: The Cure, Close to Me è il titolo del brano. Andiamo signori, andiamo.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Purtroppo il programma sta finendo, caro amico.
2: Sta finendo. Quindi ci avviciniamo a lunghi passi con l'appuntamento classico, ma ne parliamo dopo. Intanto vedo che abbiamo già dei in programma dei mostri sacri della canzone.
1: Uno in particolare, il grandissimo Mark Knopfler, con la sua Ahead of the Game.
2: Beh, insomma, prima è venuto anche un ragazzaccio parlandoci estremamente bene del Bon Jovi.
1: Del Bon Jovi.
2: It's My Life è il titolo del brano che andiamo ad ascoltare, e sarà felice anche lui, quindi speriamo.
1: Se è ancora all'ascolto, sì.

0: Joe 2.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
5: Yeah.
1: Seguici anche sui nostri social.
6: E vabbè, siamo arrivati alla fine.
7: Siamo arrivati all'ultimo brano, all'ultimo.
6: Alla fine del programma, che non si intende alla fine.
7: Appunto.
6: Non facciamo i catastrofisti.
7: Siamo arrivati a proporre quello che è l'appuntamento fisso, l'appuntamento classico, l'irrinunciabile.
6: J.J. Cale.
7: J.J. Cale.
6: Vi salutiamo con un brano dall'album, dal quinto album di J.J. Cale, Katie Cool Lady. E vi lasciamo all'ascolto del nostro carissimo Gianfranco Piria. Poi c'è la
7: Evita.
6: Poi c'è Evita, la replica di Evita. E poi c'è la notte.
7: Buonanotte, buona serata. Buona serata a tutti.
6: Ciao a tutti.
7: Ciao.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di Bonamassa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues. Mark Brossard.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama The Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esultisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che è nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i master. Poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.C. Rider insieme a Time Hall e Van Morrison, Mitch Woods.
2: C.C. Rider.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che c'è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fault è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Thank you.
2: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Memphis Blues.

0: visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
2: Te ti ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Stevie Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

Un chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trio di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaroo della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella degli Allman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e sound blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Allman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me in Blues.
1: We're doing that blues thing. We're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's a

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Me and Blues.

0: you. Thank you. Hello to Billy Dixon, the bar down. The cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King, qui a Me and Blues.
2: Jerking that Bettis place.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down that job with Vanessa. Job that hobby. Back at Miss Everybody. Lordy, Donnie. Good God, I'm bad. Ooh, Lordy.
1: Se per i musicisti afroamericani il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon, questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Because I'm happy. Ma perché sono felice? Beh, perché è arrivato il venerdì pomeriggio e qui su Free Radio in diretta c'è l'Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, la voce che sentite è la voce di Evita, felicissima di accogliervi anche in questa nuova edizione, questo nuovo appuntamento di Happy Hour. In un battito di ciglia, con un battito di ciglia è arrivato anche il venerdì e io sono veramente gasata, vi ho preparato una playlist bella varia, una bella playlist ricca di successi, non solo le vecchie glorie, i successi del passato, ma anche le new entry, le novità del momento. Quindi invito tutti voi all'ascolto ad aprire bene le orecchie. Oggi l'Happy Hour si inaugura così.

afraid of no ghost. Don't get caught alone, oh no. Ghostbusters! Originale come sempre l'inizio di Happy Hour. Ho richiamato all'appello lui, Ray Parker, con Ghostbusters, colonna sonora del celebre film. Erano gli anni 80, vi ricordate gli attori principali? Danny Aykroyd, Bill Murray, molti altri, anche Sigourney Weaver. E questa non fu solo la colonna sonora del film Ghostbusters, ma anche del cartone animato dei Ghostbusters. All'epoca, mi ricordo, ogni pomeriggio alle 16 partiva il Bim Bum Bam con Paolo Bonolis, Juan, Manuela Blanchard, e quel periodo andava anche moltissimo, moltissimo il cartone animato dei Ghostbusters, per iniziare alla grande questo pomeriggio happy in maniera originale come sempre.

0: Gli Scorpions faranno tappa in Italia per la loro unica data l'11 di luglio a Romano De Zelino a Vicenza in occasione dell'AMA Festival per il loro tour celebrativo intitolato Coming Home 2026 Over 60 Years of Scorpion, che vuol dire oltre i 60 anni di carriera degli Scorpions. Pensate un po', sono più di 60 anni che questi ragazzi del rock sono sulla scena e lo celebreranno proprio questo anniversario all'AMA Festival di Romano De Zelino, Vicenza.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store,

E lo scorso anno Robbie Williams come un razzo potente presentò Rocket, un singolo di lancio per il suo album omonimo, e si avvalorò della collaborazione di dei nomi importanti, dei grandi maestri, ne cito due: Tony Iommi, chitarrista e fondatore dei Black Sabbath, e Mr. Glenn Hughes, bassista che ha suonato anche nei Deep Purple. Un pezzone stratosferico questo di Robbie Williams qui su Happy Hour.

E questa è una nuova hit, loro sono i Take That, e la voglio dedicare sia a me stessa che a voi, perché siete le mie star. You are a superstar, tu sei una superstar. E questo è il titolo di questo bellissimo brano dei ragazzi di Manchester, che lancia anche il loro nuovo tour, il tour del 2026. Ora i ragazzi Take That sono più ragazzi, sono uomini maturi, sono più consapevoli e lanciano questo messaggio diretto, positivo e molto resiliente, un messaggio di crescita, di rinascita, in questa chiave un po' power moderna, power ballad moderna, ma ancora con le radici dei Take That, che il loro mood che li ha resi celebri tempo addietro, negli anni 90. Ma sentite il REM, che suono meraviglioso.

Eccola qui, la prima nuova entrata di oggi ad Happy Hour. Loro sono i Nothing But Thieves con Evolution, che per festeggiare i 10 anni di carriera lanciano questo potente singolo, che non è tanto una celebrazione alla loro carriera, al loro percorso fatto, ma è una sorta di dichiarazione di intenti su ciò che vogliono essere oggi. Evolution vuole essere quindi un ritorno all'istinto, è un mix di emozioni, di melodie, di energia, come se volessero ritrovare le loro radici, il loro punto iniziale, il loro punto di origine. I Nothing But Thieves nascono 10 anni fa e vogliono quindi ritrovare un pochino quel mood iniziale. Insomma amiche, insomma amici, abbiamo davvero iniziato alla grande questa mezz'ora di Happy Hour. È stata tostissima, quindi continuiamo così. Salutoni a tutti voi, in particolare a Norbert, ciao Norbert, in particolare a Franco e a tutti coloro.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa, ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

E con Love is the Giant, l'amore è gigante, anche le leggende, i Rolling Stones approdano a Happy Hour per promuovere nuova musica, nuove canzoni. Tra l'altro hanno ammesso proprio di essersi divertiti tantissimo a registrare, a comporre l'attesissimo nuovo album che uscirà per il 10 di luglio. Ed il titolo è Foreign Tongue, lingua straniera. E io ci credo veramente che loro adesso non cercano niente di più che divertirsi insieme, fare musica, stare bene e godere la vita. Grandi Rolling Stones.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: ad Happy Hour viene a trovarci anche la dolcissima Natalie Imbruglia, che propone questa nuova hit, arriva Upside Down, che anticipa il nuovo progetto discografico che uscirà a settembre dal titolo Algorithm. Il brano descrive una fase intima, una fase personale e delicata per Natalie Imbruglia, dove tra emotività e difficoltà ed il supporto idoneo, lei lo sa, l'ha provato, si può ritrovare la propria strada, si può ritrovare il proprio cammino e rinascere più forti che mai.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.

Città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Ed è una bomba, amici. Questa è una new entry. Una new entry, insomma, sono ormai passate due settimane dall'uscita di questo nuovissimo brano 101, gli Europe, che tornano sulle scene con il loro classico hard rock moderno, che anticipa l'uscita del nuovissimo album attesissimo Counties Madness, che uscirà a settembre, il loro 12° album, un'altra pietra miliare nella storia del rock.

E anche questo è un grande ritorno con On To Us. Vengono a trovarci ad Happy Hour in modalità duetto gli due ex Beatles, parlo di Paul McCartney e Ringo Starr, ed è il loro primo duetto ufficiale dopo lo scioglimento dei Beatles, per il nuovo progetto di Paul McCartney uscito il mese scorso intitolato The Boys of Dungeon Lane. Non so se l'ho pronunciato giusto, chiedo venia. E il brano racconta le origini dei Beatles, dei ragazzacci, dei ragazzi di Liverpool, la storia, la vita folle che stavano vivendo in quell'epoca. Ormai per loro era diventata routine, era diventata casa, da qui il titolo Home to Us, casa per noi.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Eh sì, anche gli Evanescence rompono il silenzio dopo un bel po' di tempo e ci propongono questa nuova hit, Who Will Follow You. Chi seguirai? L'amore? Ti innamorerai? Chi lo sa? L'album si intitola Sanctuary ed è uscito proprio ieri. E quindi, come avete sentito, tornano queste sonorità potenti che danno un po' un bello scossone alla scena rock mondiale e confermano il loro style rock iconico di queste atmosfere gotiche rock orchestrali.